Mantile per te San Giocanora, cambieria na malina, la gianna arcalina faccia in piazza, voglia angeli che ne buggia burina. Mantile per te San Giocanora, cambieria na malina, la gianna arcalina faccia in piazza, voglia angeli che ne buggia burina.

Ifina tubutu mariama di sarapate. Nia taul kinta kinta latia. Ufesta parinda jom. Sambi maulindu mbos rule di latia. Ana Marie Cecile. Seri Amadou Manga, Sarapate.

Kayak intata les, net 88 ne 89, mama kales und grisi kol, di una school, dinji kitena rum kayaki, dinji kina rumbutu kulbrun, ulerntinya nete jikabongata. John Kenneth Tuchera, awi buta tung no tum, di kunku jamba tum. Kale sun tangawara. Shuta. Pustas turu tuzu. Pass.